0: grande, la edizione del signor Vigari di Accento.
1: Shield at 10,000 watts of power.

io, ma tra gli alcuni che buona impresa. Va assorto nel correre del tempo la massa ira, la massa mentale, la terrovaria con il suo equipo